Aywa Borzani. Mabazedu mchute enda kofina. Takuma kuma peto. Raquel Paulo Jorge Mkunda wa Paulo. Ndini ndri kweneka. Ndasenza na Rosario Domingos ndio ripo. Asina senza na Jose Augusto wachi. Sala chakana